questo pezzo fa parte della mia ora storia, da Fabrizio Ceruso a tutti i ragazzi che cadono oggi in Palestina. E allora è dedicata questa canzone a tutti quelli che lottano ancora.